0: najstariji radio u regiji. Radio u najboljim godinama. Radio Split.
1: Si lo so, amore, che io e te forse